0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente e dal passato, Missing Persons con Destination Unknown. Sono le 10:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia.

0: abbiamo Gianluca Pacini in regia e ci siete voi. Parliamo un po' di gossip, perché Luca Argentero con la sua compagna Cristina Marino hanno annunciato di aspettare il loro terzo figlio, quindi tanti auguri, hanno Giannina Speranza, Noè Roberto, e sta arrivando un altro bambino o bambina, non so nello specifico. Hanno però cazziato un po' i paparazzi perché avrebbero diffuso immagini e indiscrezioni sulla gravidanza prima che loro fossero pronti a comunicarle. Giustamente hanno detto ci siamo rimasti male, perché volevamo dirlo noi, è una cosa molto delicata, invece ecco là i paparazzi a dire il pancino sospetto, e di qua e di là, e alla fine la notizia è uscita fuori. Al di là di questo, che sicuramente ci vuole rispetto per la vita privata, loro hanno scritto un post in cui hanno detto no, non bisogna per forza stare al gioco. Poi su questo ognuno la penserà sicuramente in maniera diversa, della serie siete personaggi pubblici e quindi ci sta che i paparazzi e i giornalisti, nel momento in cui scoprono una notizia, facciano il loro lavoro, però magari in situazioni così intime e delicate come questa potrebbero anche evitare o quantomeno aspettare che siano i diretti interessati a farlo. Lei a lui lo ha rivelato dicendo: amore, mi sa che dobbiamo cambiare la macchina, e quindi gli ha fatto capire che la famiglia si sarebbe allargata. Volevo sapere da voi, matti del mattino e matte del mattinè, come avete rivelato voi che avete avuto dei figli, un figlio, o che magari state per averlo, come l'avete rivelato al vostro compagno, al vostro marito, al vostro partner, il fatto di essere incinta, di aspettare un bambino. Se vi va, ce lo dite, se avete voglia, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: Company, dai che è venerdì. Allora, voglio sapere se avete, cioè se vi va di raccontarcelo, se avete voglia di condividerlo con noi, quel momento in cui avete rivelato al vostro partner di essere incinta. Come gliel'avete detto? Visto che Luca Argentero e Cristina Marino avranno un terzo figlio, lei è incinta e gli ha detto: amore, dobbiamo cambiare la macchina. Quindi così, per farcelo arrivare da solo senza dirglielo direttamente. Laura ci scrive: il mio compagno lo ha scoperto, cioè mi ha chiamato al telefono perché voleva andare a prendere degli affettati da banco e del gorgonzola. La mia risposta è stata che non potevo mangiarli e quindi è tornato a mani vuote e ha capito. Ah, bene, quindi ha detto: vabbè, non è che hai un'intossicazione alimentare oppure che ne so, hai un blocco intestinale. Ha capito subito che il motivo era quello. Beh, sveglio, dai, abbiamo un vocale, riusciamo a sentirlo?
1: Sono rimasta incinta nel 2005.
0: Non ricorda bene.
1: Il mio compagno ha saputo per telefono, ero in vacanza dai miei genitori e quindi ha saputo per telefono.
0: Anche lui per telefono.
1: Era ottobre. Ho fatto il test e con mia amica ho detto: no, sono incinta. Mi girava la testa, ho detto:
2: Festa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
0: Gli potevi mettere direttamente questa
1: un anno
0: canzone.
1: Dopo, lo stesso. Sì. Cosa, la stessa storia, non avevo più il ciclo, insomma.
0: Vabbè, succede quello.
1: Sempre a ottobre sono andata a fare a trovare i miei genitori e praticamente
0: uguale, si è ripetuta,
1: incinta di nuovo dopo un anno. Neanche sì, mi è venuto panico, ho detto: no, ti prego. E lo chiamo e gli faccio: ma cosa hai fatto? E no, non ho fatto niente, io sono stato bravo, non ho fatto niente. Ho detto: sì, la Daria cosa fa? E ho detto: sì, avrà compagnia. Lui non capiva nulla, ho detto: sono di nuovo incinta.
0: Ecco, vedi.
1: Quindi ha saputo tutte e due gravidanze per telefono.
0: Lui non tanto sveglio, invece avrà compagnia. In che senso? In che senso? Gli hai comprato un cane? Vabbè, grazie per la tua testimonianza. Sempre quando va dai genitori.

0: anche in amore. E allora, per quanto riguarda voi matti del matinè, come avete saputo che la vostra compagna era incinta, o voi donne come lo avete rivelato al vostro partner? Sentiamo.
1: Ciao Vini.
0: Ciao.
1: Allora, io lo sono venuto a saperlo con lei, perché abbiamo fatto il test insieme.
0: Vedi, cioè, davanti ai tuoi occhi.
1: Comunque, non ho capito bene perché quella signorina incinta non poteva mangiare il prosciutto crudo e gorgonzola. Ma è veleno, lo sto dicendo.
0: Ma no, sta dicendo la verità, perché ci sono dei cibi assolutamente non consigliati, controindicati, come i formaggi fatti con il latte non pastorizzato, o il prosciutto, che potrebbe far venire un'infezione che si chiama toxoplasmosi. Quindi prosciutto crudo in particolare, meglio non consumarli se siamo in gravidanza. Sentiamo un altro vocale.
2: Io sono stata un po' più... gli ho fatto un regalo con dentro delle scarpette da tatto.
0: Oh, che beh, ha capito, insomma, subito, immagino. Ma chi sono? Della nipotina? No, perché ci sono alcuni uomini che rimangono un po' imbambolati. Oh, hai capito? Stai capendo quello che sta succedendo? Buongiorno a tutti della company, sono Dennis da Rovigo. Mia moglie mi ha fatto un pacchetto regalo e quando l'ho aperto ho trovato il biberon. E lì una gioia indescrivibile, ti credo. Ne abbiamo un altro che riusciamo a sentire. Vai.
3: Ciao company.
0: Ciao.
3: Mia moglie mi ha detto molto semplicemente: il giorno del nostro anniversario mi sveglio e mi fa: vieni con me in bagno.
0: Ma a fare
3: e mi mostra il test positivo.
0: Ecco.
3: Siccome era già 8 anni che provavamo ad avere figli, molto semplicemente gli ho detto: non è che è difettato sto coso. E mi fa: no, è già il secondo che provo. Ciao,
0: che bello, sono molto felice per voi. Chiudiamo con Stefano. Nel 2021 mia moglie mi dice: alle 18 accendi il forno, che tra poco arrivo, e in forno il pesce. Io obbedisco, apro il forno e trovo una bustina con il test di gravidanza positivo. Sono rimasto seduto a terra con il forno spento, meno male che ti sei ricordato di spegnerlo, a piangere dalla gioia per 30 minuti. Nel 2021 avevo 55 anni ed era il mio primo figlio. Complimenti, augurissimi ragazzi, grazie. Tra poco c'è il genio della settimana, perché oggi è venerdì, forse più di uno, adesso vediamo.
4: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate. Spot. Let's go! Da MediaWorld, con il Back to School fino al 31 agosto, acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, 2 confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da 1 chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it, nei McDonald's aderenti, fino a esaurimento scorte.

Libra, pinguini tattici nucleari, Goya, la novità su Radio Company. Adesso sì che è il momento del genio della settimana, perché è venerdì e io ho letto questa storia che mi ha fatto molto ridere, non so se vi è arrivata all'orecchio, nel caso vi rinfresco un attimo. Un 57enne è stato fermato dalla polizia stradale a Castel San Pietro, che dovrebbe essere in provincia di Bologna se non sbaglio, e era senza cintura e con un tasso alcolemico bello alto, 1,73 ragazzi, 1,73 è oltre tre volte il limite. Gli hanno chiesto spiegazioni, ma lei per caso così a naso ha bevuto qualcosina? E lui, lo sapete come si è giustificato? Ha detto: ma io ho bevuto? Ma state scherzando, avrò esagerato con l'aceto nell'insalata. Cioè lui ha detto che aveva questo tasso alcolemico perché aveva messo troppo aceto nell'insalata, ragazzi. Però scusate, l'aceto se ne abusi, se abbondi, dovremmo provare per credere. Io a quel punto gli ho detto: scusate, provate, dai, facciamoci un bel piatto di insalata, invece di buttarla a tarallucce, vino a insalata e aceto. Genio assoluto.

Rocco su Radio Company. Allora dai, c'è un altro genio, abbiamo veramente un sacco di geni questa settimana, ma direi questo mese, sarà che agosto è stato caldo, ha dato un po' alla testa a tutti. Vi dico solo che a Salford, quindi questo è un genio che arriva dall'estero, nella Greater Manchester in Inghilterra, che cosa è successo? Un 37enne ricercato da due giorni aveva appena fatto un colpo in una casa, quindi aveva tutta la sua area furtiva, si era rubato un bel po' di cosette, solo che a un certo punto gli è venuto sonno, probabilmente per preparare il colpo non ci aveva dormito la notte, e allora invece di restare allerta la stanchezza ha avuto la meglio, tanto che si è addormentato sul tetto di un'abitazione. A individuarlo ci ha pensato un drone della polizia, vedi la tecnologia, mannaggia, lo ha sorpreso, mannaggia dal punto di vista di lui, nel bel mezzo della pennichella, e lui si stava facendo una pennica, gli agenti sono saliti sul tetto con una scala e lo hanno arrestato, accuse che vanno dal furto con scasso al danneggiamento fino all'aggressione a un pubblico ufficiale, perché si è svegliato di soprassalto, ha detto oddio voi chi siete, sto sognando, è vero è un incubo, e ha cominciato a provare anche a reagire e a dargli degli schiaffi, ma loro sono armati, forse non è il caso. Comunque è riuscito a sfuggire alla polizia per ben due giorni, ma non è riuscito a sfuggire a Morfeo, quindi alla fine più che un colpo da ladro è stato un colpo di sonno.

Soul su Radio Company nel nostro venerdì mattina insieme. Matti del mattinè, oggi è il 21 agosto e abbiamo una bella serata da proporvi. Sì, ci sono un sacco di serate, di eventi targati Radio Company. L'estate non è finita, quindi il tour di Radio Company in giro per l'Italia continua. Dai, martedì eravamo a Benevento e stasera ci troviamo invece a San Daniele del Friuli. Siamo in provincia di Udine per San Daniele in festa. Ci sarò io sul palco, ci sarà DJ Nick in console, ci sarete voi pronti a ballare le hit più belle degli anni 90 per il nostro format Energia 90. Poi mangeremo un sacco di prosciutto e io non vedo l'ora, perché io lo amo follemente il prosciutto crudo. Poi il San Daniele è veramente il top. Ma abbiamo anche domani da festeggiare, sabato 22, infatti noi saremo a Rivignano, sempre in zona Udine, sempre in provincia di Udine, per il raduno dei boscaioli. E quindi anche lì, dai, il clima in questo weekend potrebbe essere quello giusto per mangiare, che ne so, che cosa si mangerà, non lo so, forse voglio scoprirlo. Cose di bosco però, quindi cose insomma belle, nutrienti, buone, ma poi balleremo anche, voglio dire, c'è il mixatone, ci sono io, c'è DJ Nick, ci siete voi e faremo lo schiuma party, quindi non potete mancare. Abbiamo finito la nostra scoppiettante trasmissione di questo venerdì, tra poco un successo del presente, uno del passato.

0: Madame, mama non mama il nostro successo del presente dal passato, Rockwell con Somebody's Watching Me. Noi stiamo per salutarci stasera, speriamo che il tempo regga per quanto riguarda la festa che faremo a San Daniele in provincia di Udine, quindi incrociamo le dita perché abbiamo voglia di fare casino insieme anche qui al nord Italia. Dai, è ancora estate comunque sulla carta. Noi ci ritroviamo in onda in diretta lunedì dalle 9 alle 11, sempre più matti. Vi aspetto tra poco, snack e subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il maltempo al nord Italia, in Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri si è riversata sulla strada della Val Genova già chiusa. Oltre 200 interventi nella notte per i vigili del fuoco lombardi, in particolare nel milanese Comasco e in Val Camonica per frane ed esondazioni. Un campeggio è stato evacuato nella Bergamasca, nel Bresciano è esondato l'Oglio, danni e alberi abbattuti in Toscana. Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Tito, in provincia di Potenza. La vittima presentava un grave trauma al volto, si indaga per omicidio. I carabinieri stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. Donald Trump, in un'intervista telefonica al suo ex avvocato Michael Cohen, ha dichiarato: abbiamo spazzato via l'Iran. Il presidente USA ha poi aggiunto che Teheran dispone di alcuni missili e droni ma ha una capacità produttiva limitata. Trump ha poi garantito che gli USA presto avranno il pieno controllo di Hormuz. Helsinki e Stoccolma riprendono i trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia. La Finlandia ha dichiarato che ora è consentita la ripresa di tali spostamenti in applicazione del nuovo regolamento UE sull'asilo e la migrazione. Anche la Svezia conferma la volontà di proseguire.

0: creare un nuovo polo bancario nazionale più forte e competitivo. Lo sport calcio finisce a reti inviolate la gara di andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria su campo neutro. Per la Formula 1, dopo la pausa estiva, torna il mondiale. Oggi le prime prove del Gran Premio d'Olanda. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V.

0: arrivato? Ci sei?
1: Sono qua, ma sono tre ore che sono qua immobile. Mi ero addormentato in piedi.
0: Che falso.
1: Così, ma...
0: Vabbè, tanto è venerdì.
1: Appunto, quindi... allora tutto è concesso.
2: Oh, panca, sì.
0: Eccoci. Ciao amici e amiche. Buon venerdì.
1: Buon venerdì, che bello. Buongiorno Giulio, buongiorno Gianluca Pacini.
0: Buongiorno Leo.
1: Oh, la

0: ragazzi, guardate che da questo alla seria patologia psichiatrica veramente il confine è molto molto labile.
1: Leo, l'abbiamo già superato ormai.
0: Sono rimasto indietro, sono ancora lì.
1: È da un anno e mezzo. È da un anno e mezzo ormai. Buongiorno a tutti, come state? Le 11:06 sull'orologio, pronti per cominciare fino alle 13. Ci faremo una grande compagnia, anche perché

0: Finalmente, diciamocelo, signora, sì, signore, sì. È venerdì.
1: Ok, vabbè, pensavo dovessi dire questa cosa tanto...
0: No, è che io vado in ferie.
1: Ah, è quello!
0: E quindi godiamoci questa ultima giornata di snack.
2: Radio Company, the summer is magic.

0: importante.
1: La strana, capisci? Coppia, signori. Mamma, allora godiamoci queste ultime due ore
0: di normalità.
1: Se questa è la normalità, pensa un po'.
2: Su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Radio Company.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Burundi con Good Old Days, le 11:21. State ascoltando Radio Company, state ascoltando Company Snack, Giulia Pego, Leo e Gianluca Pacini alla parte tecnica.
1: Allora, parliamo di doppiaggio perché allora siamo molto orgogliosi, dobbiamo dirlo, nonostante tutti dicano no, bisogna guardare i film in lingua originale, ma noi italiani abbiamo i doppiatori più bravi del mondo, non c'è niente da fare.
0: Sì, allora c'è qualcuno che si salva, ci sono molti paesi, alcuni paesi nel mondo che effettivamente hanno un doppiaggio decente, se non altro, che non sembra una voce di un altro appiccicata lì così a caso.
1: Giusto a leggere la battuta.
0: Però la verità è che è un grande orgoglio comunque per il nostro paese, il doppiaggio. Sì. Fatto sta che ieri sera, viste l'ultima uscita di Spider-Man, eccetera, ho guardato un video su YouTube dove il doppiatore ufficiale di Tom Holland, l'ultimo Spider-Man, il doppiatore ufficiale del videogioco di Spider-Man e un altro doppiatore analizzavano il doppiaggio proprio del film nei diversi paesi del mondo.
1: Ok, quindi?
0: Quindi tutto bellissimo.
1: Tutto bello.
0: Tutto bello. I russi, sì, bravissimi. Sì. I rumeni? Era bellissimo. L'italiano non ne parliamo, il tedesco così così, il francese parliamone. Lo spagnolo.
1: Eccola, attenzione.
0: È arrivato lo spagnolo dove... Allora, diciamo che la Spagna non è proprio famosa per il doppiaggio. Proprio no.
1: Poi loro sono molto campanilisti, cercano di riportare tutto alla lingua loro, no?
0: Sì, e io dico, è qua che vi voglio, io dico... Se non volete portare gli inglesismi nel vostro paese, nella vostra arte, perché vi scoccia e mi sta bene, sì, chiamatelo. Non lo volete chiamare Spider-Man perché dici, oh, Spider-Man è troppo English.
1: Sì.
0: Chiamatelo l'uomo ragno e l'ombre aragna. Va bene, no?
1: Ma, scusa, è molto sexy però,
0: E l'ombre aragna.
1: Chi sei tu? E l'ombre aragna. Dai, non ti dà l'idea, mi dà l'idea di un carretto, non di uno che si lancia sui palazzi e spara delle ragnatele.
0: E l'ombre aragna. E infatti loro hanno detto no. E l'ombre aragna non ci piace, teniamo Spider-Man.
1: Sì.
0: E allora guardiamo adesso tutti insieme questa scena di Spider-Man doppiata da me.
1: Sì,
0: ora,
1: okay.
0: Dove sta arrivando Spider-Man all'orizzonte e un
1: sì.
0: bambino piccolo.
1: Oddio,
0: sta per
1: sogno.
0: Essere investito
1: sì.
0: da un camion.
1: Aiuto.
0: E allora arriva uno che lo deve salvare, guarda l'orizzonte e dice mira, e Spider-Man e sta llegando. E Spider-Man, signori, e Spider-Man. Io dico chiamalo e l'ombre aragna.
1: Fai molto meglio. Spider-Man sembra uno che sta lavando i vetri al quarto piano.
0: E Spider-Man.
1: Dai.
0: Sono anche andata a guardare allora per curiosità tutti gli altri, a parte Iron Man che è Iron Man.
1: Vabbè, dai.
0: E Spider-Man. Alcuni li cambiano direttamente,
1: sì.
0: tipo Wonder Woman, che
1: sì.
0: è Wonder Woman in tutto il benedetto mondo.
1: È il suo
0: mondo.
1: Nome e cognome.
0: No, la Mujer Maravilla. La donna meraviglia. Guarda, sta arrivando la Mujer Maravilla, insieme a Spider-Man.
1: Col vestitone che balla il flamenco.
0: E tu dici, seguendo questa logica, se Wonder Woman è la Mujer Maravilla, Catwoman sarà la Mujer Gatta.
1: Ah sì?
0: No.
1: Cos'è?
0: Gattuvela. Non ce la posso fare.
1: Mamma mia, ed è vestita in realtà tipo con un prendisole, perché
0: sì.
1: non può avere la tuta in latex.
0: Anche il Joker, che è il Joker in tutto il mondo,
1: sì,
0: non
1: infatti.
0: Lo puoi riconoscere se non come il Joker e il Guasón. Signori,
1: vabbè.
0: Io non ce l'ho fatta. Dopo Spider-Man, per me possiamo chiuderla qui, Maria.

0: ma
1: guarda, guarda come cambia l'immagine dei supereroi, però se cambi il nome dei supereroi.
0: Beh, perde un po' di credibilità. No, perché... un conto è se mi dici arriva Spider-Man, arriva l'uomo ragno. Se mi dici arriva Spider-Man. Sì, no, ma... vabbè, no, vabbè, faccio da sola, grazie.
1: Ancora, ancora è Spider-Man, ma è Wonder Woman che mi sta sconvolgendo. Perché...
0: la Mujer Maravilla.
1: La Mujer Maravilla sembra veramente...
0: ma non è male.
1: Ma sembra un personaggio per bambini, capisci, che sognano. La Signora Meraviglia sembra la fatina
0: togli
1: di Biancaneve.
0: Togli il dentino che stasera arriva la Mujer Maravilla. oppure potrebbe essere anche il nome d'arte di una donna... la, di strada,
1: diciamo così, insomma, una,
0: sì, ciao,
1: una
0: stasera, signora... stasera vado dalla Mujer Maravilla. E che meraviglia stasera,
1: diciamo così, la nave scuola per tutti, no?
0: Esatto. Senti, invece ci fermiamo qualche istante, restate qui, perché a proposito di Spider-Man, tra poco vi portiamo alla luce un fatto accaduto proprio pochi giorni fa che riguarda uno dei personaggi principali.
2: Su Radio Company Snack, come on! L'estate da mordere.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party.

0: un'estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.

0: troppo carino. Jubel con Ocean House. Si impara il personale mio.
1: Sì, no,
0: Jubel,
1: ma
0: lo trovo
1: carino
0: sempre.
1: Lui come modo di fare. Dice,
0: è un uomo, quelli... non so neanche che faccia abbia io. Jubel.
1: Non so neanche chi sia.
0: Già uno che si chiama Jubel.
1: Infatti,
0: vediamo. Jubel.
1: Cos'è? Ma non è un profumo, sicuramente.
0: Jubel.
1: Jubel.
0: Jubel. Artista.
1: Dai, così proprio live.
0: Jubel artista. Vabbè, non importa.
1: Non è più carino?
0: No, lasciamo stare. Allora, ma invece, buongiorno.
1: Buongiorno, invece parlavamo prima di Spider-Man, di Spider-Man.
0: E Spider-Man.
1: E parlavamo anche dei bambini, no? Che della serie i supereroi per loro sono reali.
0: Assolutamente,
1: cioè riescono a fare
0: certo.
1: tutto quanto.
0: Certo.
1: E bisogna mantenere questa fantasia, mai rovinare un sogno, un bambino, no? In tutto questo.
0: E non tutti la pensano così. Non tutti la pensano così. Tra l'altro nel mondo Marvel, gli Avengers, queste cose qua, tutti i supereroi molto molto spesso fingono, giustamente, vicino a bambini conosciuti o sconosciuti, di essere proprio quel supereroe. Un caso mi viene in mente ora fu quello di Henry Cavill, non c'entra niente col mondo Avengers, sì. È un'altra cosa, però lui ha sempre interpretato Superman e ricordo che un bambino, non so se fosse suo nipote, disse: ah, mio zio è Superman, e lui andò vestito da Superman dicendo: sì, guardate bambini, sono io, tutti con gli occhi a cuore. Ovviamente
1: sì, c'era stato anche quello di l'incredibile Hulk, che
0: sì.
1: la figlia diceva: mio padre è Hulk, e lui fece sì. finta di trasformarsi l'altro bambino.
0: No. Molto carino, effettivamente. Bene, non tutti la pensano allo stesso modo. È noto ormai al pubblico mondiale che Tobey Maguire,
1: sì.
0: ovvero il primissimo Spider-Man della prima trilogia, quella dei primi del 2000,
1: sì.
0: non sia proprio una persona così piacente e così educata e gentile. O meglio, sì, però
1: cioè,
0: con i limiti.
1: Umanità zero, crudo, brutale,
0: sì.
1: ecco.
0: Ha raccontato recentemente che un bambino per strada l'ha fermato e gli ha detto: oh mio Dio, sei Spider-Man, per favore, sei fantastico, facciamo una foto. Ma ascolta, già che adesso siamo io e te, mi spieghi com'è che fai ad arrampicarti sui muri?
1: Certo, e tu a un bambino cosa dici? Ma guarda, è il mio superpotere, perché il ragno mi ha dato questa
0: però
1: cosa.
0: Però adesso non te lo posso far vedere.
1: E da lì è bellissimo dall'alto, cioè vai a creare il mondo fantastico.
0: No, lui gli ha detto: è un effetto ottico, quando giriamo il film praticamente mi mettono il muro in orizzontale e io ci cammino sopra praticamente a quattro zampe e basta.
1: Ma è un infame, cioè avrebbe rovinato la poesia anche a me. Ok, io non è che abbia questo sviluppo mentale così, così accentuato, però
0: l'ha rovinata a me a quasi 30 anni. Ho detto: ma scusa, quindi non è vero che ti arrampichi?
1: No.
0: Quel bambino probabilmente adesso è Venom.
1: Sì,
0: cattivo, perché è così che nascono i super
1: sì,
0: cattivi,
1: è vero,
0: da delle piccole delusioni subite nell'infanzia.
1: Stai attento, caro attore, che lui potrebbe veramente arrivare sotto casa tua e dire: ah sì, sì, tu sei un mentitore.

0: una volta veramente le canzoni finivano con una trombetta e via. Però adesso invece sì, è finita, adesso invece c'è tutto il cantato. Allora, Tastes Like Summer, questo è l'ultimo singolo di James Blunt qui a Company's Next.
1: Sono arrivati un paio di messaggini riguardo la notizia che riguarda su Tobey Maguire, ovvero il primissimo Spider-Man, che di fronte a un bambino che gli dice: oh mio Dio, sei davvero Spider-Man, raccontami come fai ad arrampicarti sui muri, invece di inventarsi qualcosa per regalare a sto povero bambino una gioia, gli ha detto: no, guarda che non sono per davvero Spider-Man e quello è un effetto speciale. Grazie.
0: Ciao, io sono disteso.
1: Grazie, ecco. Ciao, bambino è ancora lì con la mandibola per terra a piangere e lui se n'è andato. Allora, abbiamo due messaggi che che sono discordanti.
0: Ok,
1: tra loro,
0: okay, quindi sentiamo uno per campana.
1: Uno dice: ma noi, un bambino davanti, gli costava zero dirgli: guarda, magari oggi non posso usare i poteri, fare finta e regalargli un ricordo bello per tutta la vita.
0: Certo, della serie non ho la tuta e senza la tuta non posso fare niente. Non dire a nessuno che io sono Spider-Man.
1: Non dire
0: Spider-Man,
1: a nessuno che sono io. Poteva essere veramente una cosa bellissima.
0: Sai, bambino, no, ma tanto lo so che tu se attacchi i palazzi sono orizzontali, non fai fatica.
1: Vabbè, ok, si può essere.
0: C'è anche
1: però
0: il bambino molesto.
1: C'è invece chi è d'accordo. Ciao Giulia, ciao Leo, io sto con Toby. Se un bambino pensa davvero che tu sia Spider-Man, prima o poi lo scoprirà comunque che non è vero. Quindi meglio essere sinceri da subito senza prenderlo in giro.
0: Ah, vedi, comunque la parte dal punto di vista psicologico, per esempio, quando succede una cosa del genere, è vero che tu hai il crollo di un mito, quindi magari l'eroe preferito viene
1: scopri
0: sminuito.
1: Che non è vero.
0: In tutto questo si rompe l'idea dell'illusione, quindi l'idea che tutto possa essere possibile. Magari no, quindi si può creare una confusione emotiva. Però dall'altra parte, il bambino, per esempio, a chi film horror, tu gli togli la paura perché dice: oh, guarda che è una maschera di trucco, cose varie. Però può succedere che il bambino dica: ah sì? Quindi si appassiona magari alla regia o va a cercare le soluzioni per fare qualcosa.
1: Quindi da un lato, dicendogli che tutto è finto, gli togli anche la paura degli eroi, quelli cattivi o dei personaggi brutti, mostruosi. Dice: vabbè, tanto se è tutto finto, no problem. Dall'altro lato, inoltre, gli aggiungi anche curiosità.
0: Certo, c'è questa cosa qui, però poi ci sono vari risvolti. Poi, perché il sentimento della paura è importante per i bambini, cioè
1: ma
0: ti crea
1: Ma aspetta che lo scoprano da soli, più in là, perché devi distruggergli un sogno?
0: La mia domanda, quanti anni aveva sto bambino?
1: Ah, non lo so, beh,
0: perché
1: comunque
0: magari ne aveva 17.
1: Sei davvero tu Spider-Man, dici: no, ma svegliati.
0: Con la sberlina sulla fronte.
1: Può essere.
0: Oh, ma guarda che...
1: Non lo so, comunque se vi va di raccontarci se a voi è successo o che qualcuno vi rovinasse un pensiero, una cosa, una credenza che avevate, oppure che voi abbiate rovinato l'infanzia a qualcuno, ditecelo, così vi denunciamo.
0: Il numero è sempre quello, il 333-2688-688.
2: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

0: Terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Schilla con la testa gila, no, gila, la testa gila, il nostro successo del presente. Poco prima Buggles con Video Kill the Radio Star. Abbiamo aperto un argomento un pochino spinoso, sì, un pochino delicato.
1: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi vostri che ci raccontavano di quando avete svelato un mistero enorme, ecco, ai vostri figli.
0: Ecco, ma un soggetto nello specifico. Genitori all'ascolto, ringraziateci, perché non leggeremo nessuno di questi messaggi. Infatti, e non ascolteremo infatti, nessuno di questi messaggi,
1: Perché altrimenti si va a rovinare veramente
0: no,
1: tutto.
0: No. Ce n'è uno però che si differenzia. Scrive: ciao Giulia, ciao Leo. Anche secondo me Toby Maguire ha fatto bene, per evitare casi di emulazione. Lei, sì, dice: se poi il bambino pensa realmente che essere morso da un ragno ti dia certi poteri e te lo ritrovi appeso al lampadario, se va bene. O meglio prevenire, piuttosto che magari si getti dai balconi, dire: volo!
1: Ah, certo.
0: E come aggiunge, tra l'altro, come è successo in Bolivia a un bambino di 8 anni che si è fatto mordere da una vedova nera.
1: Ah, quindi c'è... È successo.
0: Sì, perché voleva emulare Spider-Man e ha detto: vabbè, dai, voglio anch'io diventare come lui, mi faccio mordere e vado. Quindi è andato a... ha trovato un ragnetto sotto una pietra, l'ha stuzzicato, si è fatto mordere, ma è stato malissimo.
1: Vabbè, ti credo, una vedova nera, cioè non è che c'è il ragnetto, quello che abbiamo in appartamento, che teniamo lì perché porta guadagno.
0: No, nessun potere, forti dolori, febbre, è stato ricoverato, però per fortuna c'era il siero antidoto e quindi è stato... Cioè, ora sta bene.
1: L'hanno preso in tempo perché c'è ovviamente un limite.
0: L'hanno preso in tempo, per fortuna, no? Sì. Quindi tutto sommato, essere onesti con i bambini.
1: Però vedi, può essere anche una scusa: dai, scendi dalla macchina, fingiti Spider-Man. Si lancia,
0: no,
1: capisci?
0: Sì, non è bello.
1: No, non in corsa, non in corsa. No, della serie. No, io resto in macchina.
0: È
1: no,
0: specifica.
1: Scendi.
0: Sono le 12, amici, da un minuto.
2: Radio Company Time.
3: News. Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
4: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporali e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. 6 paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
3: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.

0: attori ad hoc, come funziona e perché rischia di diventare un boomerang per gli automobilisti?
1: Sarebbe il casello autostradale senza sbarre. Ci sono delle telecamere che registrano il numero di targa e poi deve essere l'utente a ricordarsi del proprio tragitto e pagare su appositi siti, scaricando l'app o andando in alcuni luoghi fisici dove andare a pagare. Ovviamente questo vale per coloro che non hanno un dispositivo elettronico come il Telepass, no? E quindi le persone che hanno questi dispositivi elettronici viene addebitato automaticamente, ma chi non ce l'ha deve provvedere lui in piena autonomia di andare a pagare. Comunque è un impegno maggiore che devi avere, ricordarti anche della tratta, ma soprattutto ricordarti di pagare entro una data prefissata, perché appena superi i 15 giorni viene automaticamente addebitato una penale. E se anche questa scadenza non viene mantenuto, il procedimento passa subito alla polizia stradale e la penale si raddoppia. Si calcola che ci possono essere delle multe per non aver pagato un tragitto anche di poche euro, dagli 87 euro ai 344 euro.
0: Ecco, e cosa chiedete come ad hoc?
1: In questo modo noi non stiamo semplificando, ma stiamo complicando la vita ai viaggiatori, e soprattutto si dice che questo serve per eliminare le fila, no? Che ci sono. Queste file ai caselli avvengono soprattutto in alcune scadenze particolari, quindi rendiamo prima agibile questo tipo di sistema, sperimentiamolo e non scarichiamo subito con delle penali che sono ingiustificate, insomma.
0: Si prevede un weekend di grande traffico su strade e autostrade italiane, con circa 24 milioni di spostamenti previsti dall'ANAS per il rientro dalle vacanze estive. Il bollino rosso è valido dal pomeriggio di oggi fino a domenica. Per agevolare la circolazione, fino al 7 settembre sono stati chiusi o sospesi 1.175 cantieri stradali, pari all'83% di quelli attivi. La benzina ha raggiunto un nuovo picco, attestandosi a 2,005 euro al litro al self-service sulla rete stradale. In autostrada il prezzo sale a 2,080 euro. I dati settimanali confermano che il prezzo della benzina non scendeva sotto i 2 euro dal settembre del 2023. Anche il gasolio continua a registrare prezzi elevati: 2,122 euro al litro sulla rete stradale, 2,194 in autostrada. Lo sport, calcio: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l'Apoel Tel Aviv nell'andata dei play-off di Conference League. Giovedì prossimo il ritorno a Miskolc in Ungheria. Stasera intanto parte la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Per la Formula 1, dopo la pausa estiva, torna il Mondiale. In corso le prime prove del Gran Premio d'Olanda. Al via anche gli europei di pallavolo donne. Oggi a Göteborg l'esordio delle azzurre contro la Croazia. In meteo oggi forti temporali e nubifragi al nord, migliora entro sera a partire da ovest. Al centro temporali previsti tra Toscana, Umbria e Marche, altrove la variabilità sarà maggiore. Bel tempo al sud con possibili fenomeni solo sulla Sardegna settentrionale, temperature in calo al centro nord, in aumento al sud. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su strimo.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Su Radio Company il Belli con

0: che fa? Robbie Williams, è lui? Ma è quasi riconoscibile, è da tanto che non sentivamo più Love Light, no? Nella nostra mattina. Il Belli Conte 4.0, che non è replay, ma dovrebbe essere nella versione singola, cioè solo Stefano Conte insieme a Gianluca Pacini, perché non c'è nemmeno DJM, insomma. Se ne sono andati via tutti, chiudiamo la trasmissione, via, 21 di agosto, si mette non stop e via.
1: Ma sigliamo?
0: Sigliamo, vabbè.
2: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Estate al bagno 13. Anche se oggi, insomma, è un po' meno estate, anzi, forse è più estate. Perché io mi ricordo dei grandi giorni estivi, dei grandissimi giorni estivi, dove quando c'era la pioggia, almeno qua fuori dai nostri studi sta piovendo, io non so dalle vostre parti, però sembra che stia flagellando un po' il nord Italia, magari il centro-sud sono un po'. Però mi ricordo che quando c'erano le grandi giornate di pioggia, erano le giornate ideali, soprattutto queste giornate di pioggia, dove si spera che non abbia fatto disastri o cose folli, dove uno si poteva dedicare a quello che non faceva durante i giorni estivi, perché o sei in spiaggia o magari sei in vacanza, sei dalle altre parti, oggi ti puoi dedicare agli acquisti, se magari sei, vai a farti il giro in centro e così fai la passeggiatina più fresca. È la giornata dove uno si può dedicare, se è un po' più giovane, ai suoi videogame preferiti perché sta con gli amici, quindi si deve, insomma, una giornata di relax, però con Radio Company sempre accesa sul Belli Conte Show 4.0. andiamo a vedere di che cosa parliamo oggi, giri la ruota per cortesia, grazie.
2: Secondo,
0: fammi controllare. Ah, eccola qua. Oggi per il secondo abbiamo programmi televisivi. Però uno dice programmi televisivi così, no. In realtà programmi televisivi vecchi, quindi tutto quello che riguarda la televisione vecchia, perché ultimamente poi anche le piattaforme propongono l'opportunità di poter vedere vecchi cartoni animati, perché c'è anche quella occasione, quindi magari uno che voleva rivedersi la serie di Kenshiro è andato a riguardarsela, quindi, oppure che so, programmi televisivi vecchi perché li ridanno su determinati canali e uno la sera ha l'occasione e l'opportunità di rivederli. Quindi programmi televisivi vecchi che avete rivisto di recente. Ci mettiamo anche i film? No, programmi televisivi. Che vanno bene cartoni animati, programmi TV, però, che avete rivisto di recente per passione e per romanticismo. E soprattutto che sensazione vi hanno dato? Perché quando uno va a rivedere qualcosa che magari ha guardato da piccolissimo, si rende conto che, e si chiede, ma perché avevo visto sta roba da piccolo? E adesso l'hai rivisto te qualcosa di recente?
3: Io sì, ma era Ghost, ieri sera su Canale 5.
0: E cosa, come ti è sembrato?
3: Ah, è la crepuccia lo stesso.
0: Ah, la crepuccia.
3: I brividini, sì, la pelle d'oca. Cioè, perché la pelle d'oca proprio sul finale, sì.
0: Il film ancora ti riaccende.
3: Quando lui vede lei,
0: la scena finale. C'è gente che pensa che per anni dopo quel film, quando diceva ti amo, rispondeva con idem dopo quella cosa, perché hanno lanciato la moda di questa cosa qua. Quindi, programmi TV vecchi che avete rivisto di recente, che sensazione vi ha dato e soprattutto vi è piaciuto visto che l'avete rivisto, oppure dite no, guarda, ormai mi rendo conto di essere cresciuto assolutamente. Raccontateci la vostra e cominciamo da qui. Dai.

0: se vi siete rivisti magari qualche cosa del passato e vi siete detti ma caspita come faceva a vedere sta roba qua, oppure che emozione vi ha provocato rivedere un programma del passato, raccontatecelo nel Belli Conte 4.0. torniamo fra poco.
1: Radio Company Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13.

sarai in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: vista ci aiutano moltissimo i canali, quelli che di solito vengono considerati canali secondari, perché spesso e volentieri danno per esempio dei programmi o delle trasmissioni o dei film o dei telefilm che avevamo completamente dimenticato. Da questo punto di vista c'è chi scrive: più che programma, non so se sono fuori tema, no va bene, anche i telefilm rientrano sicuramente in quella categoria. Ho rivisto qualche puntata di Twin Peaks qualche mese fa. Mi metteva e mi mette tuttora un'angoscia. Ciao da Domenico. Domenico, sarà per i, non me ne vogliano, sarà perché probabilmente ci sono delle scene apposta fatte in maniera angosciante. Cioè la distorsione proprio degli ambienti, i colori molto molto accesi, era una caratteristica di Lynch, quindi insomma secondo me è fatto in maniera da essere ansiogeno quel film, anche perché ci sono delle cose veramente irreali che non possono capitare. Poi c'è chi scrive: l'altro giorno in un canale sconosciuto ho rivisto Pollon. La famosa Pollon combina guai, te la ricordi? Quella che amava la polverina. Da piccola mi piaceva tantissimo e anche ora l'ho rivisto volentieri, ma adesso come all'opera mi sono chiesta: ma come fa una bambina come Pollon ad avere due zizze così? Ciao Chiara da Mestre. Cioè, evidentemente semplicemente disegnata piccola. Schiacciata e giunonica. È piccola e schiacciata e giunonica. In realtà non è così bambina, ma è un po' più adulta, secondo me. È già disegnata. E poi che cavolo, cioè, no. Chi c'è? Chi c'è? Senti. No. Chi è?
1: Sì, sono il pompe vafula con la pope.
0: Sì, con la protesi.
1: Ho sentito che state parlando di vecchi programmi.
0: Sì, vecchi.
1: Anche io ogni tanto mi diletto a guardare qualcosa del faffafo.
0: Del passato?
1: Faffafo.
0: Sì, del passato.
1: Ho detto faffafo.
0: Ha capito, passato.
1: Sì, e vaffo. Mi piacciono guardare i vecchi film del terrore.
0: Del terrore?
1: Esatto, dove c'è il Conte Dracula.
0: Il Conte
1: Dracula. Mi interpretano sempre malissimo. Che ragazza.
0: Vabbè, male, insomma, è perché lei è quello originale, l'unico, il solo, e quindi se la prende perché interpretano male.

quali sono i programmi che avete riguardato recentemente, programmi che vi sono capitati perché magari sulle piattaforme adesso c'è la possibilità anche di rivedere qualcosa, o magari anche dallo stesso cellulare, perché ogni tanto viene riproposto qualche scena, qualche immagine di qualche programma del passato. Come ci siete rimasti? Che sensazione vi ha dato? C'è qualcuno che mi dice: beh, io sono un nostalgico, ogni tanto quando accendo la televisione, grazie ovviamente alle piattaforme, ho l'opportunità di guardarmi le vecchie puntate del Festival Bar, che se le rimette solamente per sentire quelle che sono le canzoni che ama, e quindi quando non ascolta Radio Company. Grazie Fabri, ci segnala che si ascolta il Festival Bar, che secondo me è uno di quegli appuntamenti che, ma pur essendoci le versioni nuove, manca forse quello storico, ed è uno dei programmi che qualcuno cerca. C'è chi mi segnala su alcuni canali, ogni tanto mi guardo le puntate dei Jefferson, li fanno ancora? Su alcuni canali storici. Dopo, se hai la modo, segnalami anche questa cosa qua, perché sono veramente curioso di capire dov'è che c'è la possibilità di guardare i Jefferson. E c'è qualcuno che invece recentemente si è andato a vedere la prima puntata di Scherzi a Parte, vi dico anche la piattaforma, Infinity, quindi è andato a vedersi la prima puntata, che non pensavo fosse così vecchio come programma, però è del 1992. Pensa, cioè, tu avresti mai detto? Prima puntata 9 febbraio 1992 di Scherzi a Parte, non l'avrei mai detto.

perché questo è l'argomento di oggi. Stiamo chiedendo vecchi programmi televisivi che recentemente avete rivisto, che vi sono piaciuti, che sensazione vi hanno dato. C'è qualcuno che si è divertito molto a riguardare vecchie puntate dei Jefferson, grazie anche a chi mi segnala che dice: le repliche della celebre serie di Jefferson vanno in onda gratis su Pluto TV, che è quel canale che puoi avere, sono quei canali che puoi avere grazie all'on demand, sia sul canale tematico dedicato sia nella sezione on demand. Il servizio è completamente gratuito, accessibile per quelli che vogliono rivedersi i Jefferson, e sembra che qualcuno si diverta ancora a riguardarli. Noi ritorniamo fra poco e sarà ancora belli Conte.

0: vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 4.0, mentre stiamo parlando dei vecchi programmi televisivi che avete rivisto recentemente, c'è qualcuno che mi ha aperto un cassetto della memoria. Senti qua, vai, vai, vai, vai. Sentiamo.
1: Ciao Stefano e ciao a tutta Radio Company. Ma vi ricordate i Visitors?
0: Ecco.
1: Mamma mia. Visto per caso in un reel 5 minuti mi è bastato.
0: 1984, non ti dico gli effetti speciali, perché poi era veramente una faccia rifatta di plastica per poter fare. Che erano. Perché loro si presentavano in un modo, però erano tutt'altre persone sotto, no? C'erano i primi trucchi. 1984, credo che siamo all'alba delle serie televisive, proprio fra le prime sci-fi, quelle scientifiche e fantascientifiche. Chi c'è? Ah, una nuova puntata, quindi aspetta. La nuova radio tele web novela per scoprire che cosa guarda ogni tanto Samantha, così ricordandosi il passato.
2: Ciao belli Conte, io di recente ho riguardato le puntate della casa della prateria,
0: diventata una giungla ormai,
2: che le guardavo anche da piccola.
0: Sì.
2: E mi sono piaciute molto.
0: Certo, perché
2: ciao belli Conte.
0: Ciao, là è cristallizzato, cioè la casa della prateria, lei non ha mai cambiato età. Cioè, per quelli che l'hanno vista nella prima versione, l'hanno vista adesso, la casa della prateria è sempre la stessa. Tanto una puntata te la sei persa, quindi te la riguardi anche volentieri a casa della prateria, perché dici, con tutte quelle che hanno fatto, una sicuramente me la sono persa. Sai che c'è, ignoriamo, è quello.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Sì, perché noi che ignoriamo entriamo anche oggi nel club degli ignoranti. Cosa bisogna fare per poter entrare nel club degli ignoranti? Beh, la formula resta sempre quella, anche perché pure oggi c'è l'opportunità e l'occasione di portarsi a casa la tessera, oltre a entrare nel club, quindi anche in maniera oggettiva proprio nella puntata di oggi. 333-2688-688 il numero, come sempre, per inviarci le vostre risposte e per partecipare. E la parola di oggi è carosello. Se la parola, per esempio, fosse, che so, il carosello, gli carosello, lo carosello, la carosello, un carosello, dicesi carosello, che definizione potreste dare a codesta parola? Non voglio saperlo, Gianluca, non dirmela, non mi interessa la tua versione di carosello. Dicesi carosello, e vuole partecipare anche lui. Vuole anche lui portarsi a dire, c'è rimasto male. Mandami il messaggio, te lo leggo dopo. Che cos'è per voi il carosello? Inventatevi quindi la definizione di carosello per partecipare al club.

0: Bello, beh, partiamo subito. C'è il ciccio bello, c'è un bambolotto e c'è il carosello che è un bambolotto infestato. Che bisogna anche dell'esorcista, il carosello. C'è la rubiola esella e c'è il carosello, è un altro tipo di formaggio fresco spalmabile, molto buono, molto molto buono. Tu l'hai mai assaggiato, Gianlu? Molto buono il carosello al posto della rubiola. Carosello è quell'amico che ti ripete tutta la vita ogni giorno, tutta la sua vita ogni giorno, scusa, cioè che te la ripete ogni giorno il carosello, capito? È quell'amico che ti sta accanto e tu hai l'amico carosello che ti ripete la vita tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno. Il carosello è uno strumento di controllo e monitoraggio dei prezzi dei volatili sul mercato. Ale da Udine. Claudio da Udine, scusami. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Carosello è la parola con cui un veneto inizia una lettera al suo amico.
2: Ciao Radio Company. Sì. Nico dalla provincia di Padova.
0: Ciao Nico.
2: Carosello. È il famoso carro antico trainato dai asini. Carrasinello. Carosello.
3: Ciao. Secondo me c'era un vecchio detto che diceva mai mettere il carosello davanti ai buoi.
0: Detto famosissimo, mai mettere il carosello davanti ai buoi. La parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è carosello.

0: Fuquestermocolle. Ciao da Domenico. Bravo Domenico. Certo, carosello Fuquestermocolle. Attenzione, perché stanno pensando di sostituire il casello autostradale con il carosello autostradale, dove per pagare ci giri intorno. Saluti Daniele. Beh, potrebbe essere effettivamente che vogliano sostituire il casello con il carosello. Sentiamo chi c'è, sentiamo.
1: Un carosello, sì, è un gigolo molto costoso.
0: Molto costoso.
2: Ciao belli Conte, sono Mirko.
0: Ciao Mirko.
2: Da Ferrara. Allora, il sello l'hanno inventato per combattere questo innalzamento del gasolio tremendo che non si poteva più sopportare. Certo. Da lì ovviamente è uscito il nuovo carosello.
0: Certo, per combattere.
3: Ciao Company. Ciao. Il carosello è il caramello, però nella versione dietetica, versione light, fatto
0: sì,
3: anziché con lo zucchero, fatto con la stevia o con l'eritritolo.
0: Avevo sentito parlare. Torniamo fra poco dopo la camera di Coniglio per vedere chi si porta a casa la tessera.
4: Radio Company. Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.

0: lo strumento di controllo e monitoraggio dei prezzi dei volatili sul mercato. Claudio da Udine, hai vinto. Claudio, mandaci i tuoi dati che ti spediamo a casa la tessera, quindi dai, forza. Comincia a mandarci i dati, che così entri anche te nel club degli ignoranti in maniera ufficiale con tanto di tessera. Siamo arrivati alla fine per questo Belli Conte 4.0, ma io non mi fermo qui, perché mi ritrovate stasera come al solito dalle 18 fino alle 20, sarà l'appuntamento di Tutti in Lista e Club Privé. Grazie a Gianluca Pacini, ciao a tutti, buon weekend.
1: Ogni giorno ci scaldava.
0: Sono le 14 un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tegnue Beach, Chioggia, Venezia.

0: I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, canzone che in realtà ti dedico. Scusi, scusami.
1: Scusi, addirittura mi dai del lei.
0: Scusi, lo siento, mi dispiace, mi dispiace perché questa è la mia ultima diretta. Sì. La mia ultima diretta prima delle mie vacanze, vabbè, che poi qualcuno metti caso pensa subito tutto vado dal posto di Giovanni.
1: Io ho dei brutti presentimenti, però va bene. Cioè, spero
0: anche
1: bene.
0: Io ho dei brutti
1: spero
0: presentimenti.
1: Spero bene per te.
0: Vabbè, grazie. Questo
1: è tutto assicurato, se
0: è
1: tutto sicuro.
0: È tutto a posto.
1: Posto.
0: Ho assicurato anche il sì, ho assicurato tutto, fidati.
1: Anche il bucato. Il bucato,
0: metti caso
1: sicuro il bucato.
0: Metti caso che ad un certo punto si bucano le magliette,
1: e
0: almeno
1: poi, oggi è una bella giornata perché in teoria è Quizzello.
0: È Quizzello! Senza magliette.

0: Pischelli a Molo.
1: Buon pomeriggio, 21 di agosto, dai che venerdì. Noi stiamo, diciamo, aspettando questo venerdì da mercoledì. Ti ricordi che eravamo già sfalsati?
2: Guarda, io sto aspettando questo venerdì da 6 mesi. Vabbè, ti dico onestamente.
1: Ti sei alzata alle 4 per 15
2: giorni.
1: No,
2: dai,
1: giorni.
2: A parte gli scherzi. Però dai, un po' mi dispiace. Comunque alla fine mi dispiace. Sì, perché alla fine ti lascio da solo. E tu quando sei da solo fai insani gesti.
1: Cosa vuol dire?
2: Estremo gesto.
1: Estremo gesto,
2: no. Sto scherzando. Niente, mi dispiace in realtà lasciare, come si dice, la famiglia. Mi dispiace. Però
1: hai bisogno di staccare anche tu.
2: Ho bisogno di staccare anche
1: se
2: io.
1: Se continua così,
2: grazie.
1: Ti metto le mani addosso. Quindi
2: io sono la persona più tranquilla in assoluto.
1: Sì,
2: lo sai anche tu.
1: Il fatto che ti svegli presto, che sei un po' frustrato da questa cosa.
2: Vabbè, raga, non so andato a rompere le palle a tutti dicendo che palle il fatto che mi stia svegliando presto.
1: No,
2: è la gente che mi fa: ma sei stanco? Ma
1: metti
2: guarda,
1: solo una storia al giorno con l'orario di quando ti svegli.
2: Ma non è vero niente, ma non l'ho mai fatto. Forse un paio di volte neanche. Va bene, amici, buon pomeriggio. Venerdì 21 di agosto. Allora, dalle nostre parti un bel acquazzone,
1: sì, anche dalle mie
2: una bella pioggia, quindi per un attimo siamo stati bene, poi ad un certo punto uscendo ho beccato Stefano Conte e fa: ah, è piovuto ma è tornata la stessa temperatura di prima.
1: Eh sì,
2: l'umidità, vabbè, dai il caldo tornerà ovviamente, però intanto per un attimo ci siamo gustati quel brividino di quasi aria,
1: ma tanto
2: esatto.
1: Tranquillo, le giornate si stanno già brutalmente accorciando, sta arrivando l'inverno e vi ricordiamo una cosa importantissima:
2: che
1: il 333-2688-688 che è il numero che vi serve oggi per portarvi a casa la maglietta dei Pischelli.
2: Sì, esatto, l'ultima ora verrà interamente dedicato ovviamente al nostro quizzello, quindi come al solito ci saranno dei piccoli indovinelli per allenarvi, dopodiché l'ultima domanda, quella decisiva, per portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli.
1: Iniziamo subito con Bad Bunny.

0: che praticamente weekend è insieme fatta. Ai Pischelli a Molle è fatta, portata a casa la puntata anche
1: tra
0: oggi.
1: No, io sono in onda anche domani, è il secondo weekend in fila.
0: Oh, finalmente ti fanno lavorare un po' in questa azienda, finalmente. Allora vedi che il mio dialogo con Mauro Tonello ha funzionato.
2: Cosa hai fatto?
0: Quando
2: tu?
0: Eri in ferie ho detto sì, ma Chicco in ferie.
2: Sai che me lo stai dicendo adesso alla vigilia della tua partenza? Tu non hai idea di quello che farò lunedì? Anche perché rientra Mauro.
0: Ah, rientra lunedì Mauro?
2: Teoria sì, infatti ho già un appuntamento con lui.
0: Perfetto.
2: Modifica il programma da settembre.
0: Modifica il programma. Allora Mauro, pensavo i Pischelli solitario.
2: No,
0: che ne dici? Che
2: Pischello.
0: Dici? Pischello.
2: Pischello.
0: Un'ottima idea. Dai, torniamo tra poco. Go. Your summer, your experience. Pischelli a Mollo on Radio Company. Pischelli a Mollo.

0: The thing she said.
1: Thing she said. È sempre complesso.
2: Ti capisco.
1: E
2: ti
1: a
2: capisco,
1: Mauro
2: comunque
1: piacciono tantissimo, le piazza
2: sì,
1: molto
2: sì,
1: spesso.
2: Sì, sì, no, piazza anche a volte. È bello, per fortuna che non passiamo musica cinese, lì sarebbe davvero un problema.
1: Aspetta che lui vada in Cina e
2: anche
1: poi...
2: se in realtà ci sono dei pezzi giapponesi fighissimi. Ci sono dei pezzi giapponesi davvero, soprattutto quelli degli anni 80, tipo, ci sono dei pezzi che si rifacevano all'occidente. Pazzeschi.
1: Ching Wong è fortissimo.
2: Ching Wong, ma chi è Ching Wong? Ma quello conosci? Ching Wong anche non era male. Va bene. Amici, ancora buon pomeriggio. Pischelli a mollo in questo freddo, diciamo, venerdì 21 di agosto. Freddo perché ragazzi, sta piovendo, che mille gradi, sta piovendo, temporali, tuoni, è impossibile fare diretta. Io mi bloccherei qui.
1: Io ho la macchina nel garage.
2: Io ho la macchina fuori, ma non importa. In ogni caso, due chiamate tra poco per quanto riguarda il comp'anniversario, un posto già bello che ho occupato, ma
1: abbiamo altri da chiamare, ma ammetti che questi qua non rispondono. 333-2688-688 e per il futuro radiocompany.com, sezione comp'anniversario.
2: Altra modalità, anche la nostra applicazione, quella di Radio Company, la scaricate nel vostro telefono, molto semplice, fate tutto quello che dovete fare, tipo ascoltarci ovunque voi siate, ma avete anche lì la possibilità di prenotare il form del comp'anniversario.
1: Potete farvi anche una foto con noi, allora vi serve un tablet, scaricate l'applicazione sul tablet, andate nella sezione staff, prendete la nostra foto, zoomate, no, ve la mettete vicino e vi fate la foto.
2: È comunque piccola.
1: Ma
2: e quanto devi zoomare per averla qua a fianco? Deve essere un bel tablet.
1: Zoomi, porca miseria, scusa.
2: Va bene, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
3: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo. Spot.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Quanto vale una buona spesa? Di più. Quanto vale un'offerta vera? Di più. Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più. Al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
10: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
9: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Fabri Fibra con Antidroga su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, 14:34 prima
1: telefono su Radio Company.
2: No,
3: no. Ed ora su Radio Company è un'altra cosa. Non si gioca, non si vince niente.
2: Va bene, dovremmo
3: prima
2: avere
3: va bene. Oggi è qualcosa che non va, eh.
2: Dovremmo avere ancora.
3: Quanti ce ne sono salvati?
2: 18. Scusa, 16. Ok, molto bene.
3: Oh, veramente malissimo.
2: Ci
3: oggi,
2: hanno boicottato le basi oggi. Dovrebbe esserci Massimiliano dall'altra parte.
0: Ciao Massi, benvenuto su Company.
4: Ciao Pischelli.
0: Come va? Come stai?
2: Sotto la pioggia forse.
4: Bene.
0: Bene,
4: sì, sotto la pioggia.
0: Sei sotto la pioggia, vabbè, dai. Com'è che si dice? Giornata.
2: Fatto un papa, se ne fa un altro.
0: Giornata bagnata, no. Giornata fortunata. Com'è che si dice? Quello stupido detto. Bravo. Allora, senti Massimiliano, noi sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Che succede?
2: Devi dirlo tu.
4: Divento quarantenne.
0: E allora auguri! 40 anni di saggezza, 40 anni di responsabilità. Eccolo qua, Massimiliano, abbiamo anche un bel messaggio per te.
2: E dice così: 40 anni, un bel traguardo, sempre insieme, sempre al tuo fianco. Tuo figlio Leonardo e tua moglie Sara.
0: Oh.
4: Grazie.
2: Bello. Festeggerete tutti insieme?
0: Sì, festeggerete tutti insieme?
4: Sì.
0: Ok, perfetto. Allora senti, d'altronde le tradizioni, esatto, le tradizioni non si cambiano. Dato che ti sentiamo un pochino male, immaginiamo appunto per la pioggia, a questo punto tanti auguri. Non ti preoccupare, tanti auguri di buon compleanno, mi raccomando, goditi questo weekend soprattutto con la tua famiglia, ok?
2: Festeggia.
4: Grazie.

0: Prospa con Ra, si chiama This Rhythm su Company. 14:41, seconda chiamata. Dall'altra parte abbiamo
1: Deborah.
0: Ciao Deborah, come stai?
2: Ciao Deborah.
3: Ciao, bene, grazie.
0: Bene, bene, siamo molto contenti. Allora, prima l'ho chiamata un paio di minuti fa. In realtà mi fa: oddio, sono tutta emozionata. Io non so che cosa dire, perché.
2: Allora, aspetta.
0: Allora, che stai facendo?
2: Aspetta, secondo, no, perché non facciamo niente di difficile di solito con
0: Ah, vero, però in questo caso, dato che abbiamo qualcuno di emozionato, tanto vale metterlo un pochino alla prova,
2: allora,
0: dice questa persona.
2: Cara Deborah, facciamo la strong.
0: Scusate un attimo.
2: Cosa stai facendo?
0: Chi è che sta galoppando dall'altra parte del
2: Deborah?
0: Telefono?
2: Deborah? Cosa stai cavalcando?
3: Sì, vi sto ascoltando.
2: Sì, stai correndo?
0: No,
2: cosa stai facendo?
0: No, allora, sta ascoltando, non sta galoppando. Ah. Allora, riprendiamo, andiamo avanti.
2: Allora, una domanda, così a bruciapelo, visto che facciamo cose semplici. Se sapessi di morire tra un anno, cosa faresti oggi?
3: Oddio santo.
2: Lo so. Bisogna porsi queste domande.
3: Sicuramente vi auguro di vivere qualcosa di più di un anno.
2: Tralasciando questo, l'ultima cosa che faresti oggi? Alla grande?
3: Non lo so. Mi trovo proprio imbarazzata.
0: Proprio come aiutare Deborah, come aiutare Deborah, va bene. Allora,
2: no, ringraziamo Gemini.
0: Deborah, ti faccio un'altra domanda. Preferiresti guadagnare 5 milioni di euro in un anno o 5 milioni di anni in un euro? No, la rifaccio.
2: No, aspetta.
0: Scherzo, allora senti Deborah, noi sappiamo che oggi per te è una giornata davvero speciale. Che cosa succede?
3: È il mio compleanno.
0: Auguri, grandissima. Auguri.
3: Allora,
0: Quanti sono?
3: 50 sono.
2: Tondi.
0: Vabbè, dai.
2: Abbiamo fatto in scala.
0: Non l'avremmo mai detto comunque dalla voce, Non l'avremmo mai detto.
2: Aspetta un secondo, Deborah, ci puoi dire cosa stai facendo?
0: Ma no,
2: che sentiamo rumore e fiatone?
0: No, secondo me è un problema
2: di segnale. Sei in palestra? Ti stai allenando?
3: No, sono in famiglia, infatti sono tutti spariti quando hanno sentito che mi avete telefonato.
2: Stai camminando?
3: Mi hanno lasciato da sola.
0: No, secondo me è un problema di linea.
3: Sono tranquilla.
0: No, perché sentiamo un cavallo e a tratti anche dei nitriti, quindi non riuscivamo a capire.
2: È la linea,
0: tutto sicuro.
2: E fa anche così la linea. Va bene, allora c'è un bellissimo messaggio per te. Vuoi favorire una base di quelle romantiche?
0: Certo, amico mio, certo, sai che per te faccio qualsiasi cosa.
2: Bene, grazie. Tanti auguri e tanti scrivono per i tuoi 50 anni e sembri una teenager. Un grandissimo abbraccio da Ornella, Renzo, Nicole e da mamma Maria, con un auguri in fondo con tantissime i, quindi è un auguri e un cuoricino rosso.
3: Grazie mille.
0: Prego. Bene. Come festeggerai?
3: Ma sinceramente il tempo mi ha un po' spiazzato, pensavo di fare una cena all'aperto, però oggi proprio pioggia, quindi nulla per adesso, insomma vediamo la settimana prossima se riusciamo a recuperare, a fare qualcosa.
0: Certo, noi te lo auguriamo. Ok, allora senti, buon weekend, divertiti comunque, festeggia per bene, magari appunto grande pranzo, grande cena in famiglia dentro casa, però
2: sì,
0: non importa.
2: Poi
0: dai,
2: magari rimandi a domani, dai, okay. Verrà bel tempo.
3: Infatti, grazie ancora.
0: Ciao Dan.

0: Cazzai con Animal su Radio Company, 14:50. Arriviamo alla fine di questa prima ora e tra pochissimo Quizzello.
1: Sì, sì, Quizzello. Allora, essendo il penultimo venerdì appunto del mese,
0: davvero?
1: Lo è davvero, possiamo verificare, ma sì, mi pare proprio sì, esatto. Essendo l'ultimo, scusa,
0: penultimo.
1: Essendo il penultimo venerdì del mese,
0: ultimo
1: appunto, molti
0: uno.
1: Di voi avranno la possibilità di tentare di giocare appunto a, al Quizzello. Quindi uno di voi o una di voi alla fine si porterà a casa la nostra t-shirt ufficiale dei Pischelli, che a breve verrà ristampata.
0: Mettiamo le mani avanti e verranno stampate dopo il 12 di settembre, perché la spedizione va in vacanza e le magliette sono in vacanza e quindi dal 12 in poi.
1: Va bene, perfetto, Chicco. Potevamo, non ci siamo
0: per
1: organizzati.
0: Per ottobre vi arriva,
1: non
0: dai.
1: Ci siamo organizzati bene.
0: Non è
1: ottimo,
0: quella,
1: dai.
0: È la colpa a noi.
1: 3332-688-688, salvatevi il numero, tra poco abbiamo bisogno di voi. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!

0: Lei si chiama Madame con Mamma non Mamma su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, praticamente finita la prima ora di Piscaglia Mollo, ma tra poco il quizzello, quindi 3332688688, mi raccomando, abbiamo bisogno di voi e soprattutto della vostra testa.
1: Stiamo preparando i quizzelli mente. In qualche modo sto cercando, perché abbiamo fatto fuori tutti i siti possibili.
0: Vabbè,
1: di Google,
0: mio, possiamo riproporli,
1: no,
0: alcuni,
1: perché
0: sai
1: gli ascoltatori se li ricordano.
0: Vabbè, tanto voglio dire, al massimo se non la sanno su Google cercano e la soluzione è fatta.
1: Allora, boh, non lo so, non abbiamo un libro dei quiz da qualche parte?
0: No, non ce l'abbiamo. Vabbè.
2: Radio Company Time.
1: Un minuto alle 15.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: ancora una volta, venerdì 21 di agosto, siamo i Pischelli a Mollo fino alle 16 insieme in questa variante un pochino estiva, anche se fuori il tempo male.
1: In ogni caso, c'è tempo che tiene.
0: Non c'è tempo. Bravo, oggi raga sei proprio sul pezzo, posso dire complimenti Chicco. Va bene, in ogni caso si gioca al quizzello, quindi una serie di indovinelli che ovviamente vi faremo fino alle ore 16, indovinelli abbastanza semplici per poi diciamo arrivare con molta tranquillità alla domanda finale che vi darà la possibilità di portarvi a casa la nostra t-shirt ufficiale, quella bella, quella firmata da noi, quella piena di segreti.
1: Posso dire che abbiamo preso ferie nello stesso identico periodo? Perché anch'io l'ultima puntata mia era con il quizzello.
0: Ho pensato allo stesso.
1: Che
0: puntatona. È il quizzello che in un certo senso decreta le nostre ferie.
1: Ma pensa tu, abbiamo matchato le nostre ferie.
0: Abbiamo matchato le nostre ferie. Quante cose che abbiamo matchato?
1: Va bene, allora 333-2688-688, facciamo entrare la prima base per il primo indovinello. Carlos De Cerveza là che fa la regia, mi sa che non è.
0: Non è più Carlo De Cerveza, l'abbiamo fatto fuori.
1: No.
0: Fa adesso il Delivery Man.
1: Ok.
0: Eh sì. Adesso c'è.
1: Chi abbiamo?
0: Francesco.
1: Francesco.
0: Si chiama Francesco quel nuovo, che ti devo dire?

alla parte dove c'è l'Happy Vibes, perché il nostro argomento l'abbiamo chiuso per tutti in lista Club Privé e sta arrivando invece l'Happy Vibes. Come funziona? Tre canzoni, tre pezzi che stiamo per ascoltare, pezzo A, pezzo B, pezzo C. Voi ci dovete dire quale di questi volete riascoltare, dando la vostra preferenza. Poi noi sommiamo le preferenze e decidiamo quale sarà appunto la canzone fra queste tre che andrà in onda. Il numero lo ripeto sempre, il 333-2688-688. Pezzo A di stasera, in questo 21 di agosto, Europe con Carrie. Qua scatta il momento lento, anche se sei in mezzo alla tangenziale ti fermi e metti a ballare lento, no, non funziona così, pensavo. Oppure pezzo B, Eurythmics, There Must Be an

Quale di questi tre volete riascoltare? Di queste tre perle, Europe con Carrie, pezzo A, pezzo B, Eurythmics o il pezzo C, Cure? Friday I'm in Love, lo decidete voi, avete il tempo di una canzone per mandarci messaggi, c'è

grande pezzo che abbiamo ritrovato, è stato così un momento di lento sulla tangenziale, come abbiamo detto. Scherzando, magari qualcuno insomma si ricorda del periodo in cui in discoteca venivano messi lenti. Tu è una cosa che non ti puoi ricordare, mio caro Ciringhito, però sappi che c'erano anche i lenti. Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari insieme hanno fatto un pezzo, si chiama Goya.

0: Sto in paranoia come in un quadro di Goya. Farima, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari l'hanno creato questo pezzo, era la new track di stasera. Stavamo guardando intanto io il Ciringhito, che stasera purtroppo, visto il maltempo, salta l'appuntamento per gli amici di San Daniele del Friuli. Ah, peccato, perché sennò DJ Nick insieme a Viviana Rapisarda avrebbero mangiato dell'ottimo prosciutto crudo, perché mangiato sul posto si sa è un'altra cosa, però avrebbero insomma intrattenuto tutti gli ospiti e gli amici per questa serata con Energia 90, che purtroppo salta per via del maltempo evidentemente. Come al solito la pedemontana offre questa cosa qua, cioè della pioggia che cade copiosa ancora di più, e in questi giorni insomma è caduta anche sulla pianura. Diciamo che era attesa, si aspettava questa cosa qui. Purtroppo però salta l'appuntamento di San Daniele del Friuli di Energia 90. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme. Sarà ancora tutto in lista, Club Privé, ci sarà l'effetto di stasera.
1: Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot.
2: Quanto vale una buona spesa? Di più! Quanto vale un'offerta vera? Di più! Quanto vale fare la spesa da di più? Molto di più! Fino al 30 agosto sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto alle erbe e salumeria del Corso, due confezioni da 100 grammi a solo 1,99 euro, o riso Carnaroli Terre Sapienti da un chilo a solo 1,74 euro. Chi sceglie bene, sceglie di più!
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

Tornata la grandissima, e lo sapete, se siete quelli che sono qui ogni fine settimana, ogni venerdì sono con noi intorno a quest'ora, cioè intorno alle 19.35, minuto più, minuto meno, adesso sono le 19.32. Sapete che il venerdì vogliamo conoscere quali sono le previsioni per il weekend. E come facciamo le previsioni con i nostri effetti? Con il semaforo, per sapere se per voi sarà un semaforo verde, un semaforo rosso o un semaforo giallo, perché dipende insomma da... Tra l'altro non è che le cose vengono fatte a caso per questo semaforo, no, perché vengono incrociati i vostri numeri con in pratica i numeri del weekend. Quindi in questo caso 21, 22, 23 e anche l'8. Cioè, 21, 22, 23 e 8. Questa è il... Che cosa dovete mandarci per conoscere la risposta sul semaforo giallo, semaforo verde, semaforo rosso? Se avete partecipato lo conoscete già, se no lo ripeto per tutti i nuovi amici. Il vostro nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. Annunciato così proprio. Allora ripeto, nome, giorno e mese di nascita, segno zodiacale. Dai che vediamo se il vostro weekend è al semaforo verde, semaforo rosso o semaforo giallo. Incrociamo i numeri e vediamo che risposta ci dà. Intanto ci ascoltiamo Pitbull con John Ryan, Fireball.

0: 22, 23, 8 di agosto con il vostro numero, con i vostri dati. Alice, 23 aprile, quindi 23, 4 del segno del toro, e partiamo da lei oggi per vedere il suo semaforo. Alice è semaforo giallo. Beh, non è male, dai, una via di mezzo, già sì e no. Una situazione che sembra già decisa potrebbe riaprire una possibilità. Non avere fretta di scegliere questo weekend, osserva bene chi ti sta intorno. Il giallo svolta non è un avvertimento, è un invito a guardare meglio prima di dire sì. Cioè, quindi prenditi il tuo tempo, in caso dici sì, Alice, se no dici no. Amy, 13-8, segno del leone lei, semaforo verde. Verde per Amy. Weekend vivace, una proposta dell'ultimo momento potrebbe portare in un posto o tra persone che non avevi previsto. Potresti divertirti più del programmato, Amy. Quindi questo verde chiede una cosa sola: non dire subito di no. Cioè, mentre prima lei, l'amica di prima Alice, doveva riflettere, te non dire subito di no, rifletti, magari potrebbe venire fuori qualcosa di divertente. Ne facciamo un altro, dai. Scopriamo Roberto, lui è del 17 di agosto, anche lui è del segno del leone. Quanti stanno compiono gli anni in questo periodo? Quindi gli facciamo gli auguri in ritardo, Roberto. Semaforo verde per Roberto. C'è aria di festa e di leggerezza, un incontro, una serata improvvisata potrebbe regalarti un momento davvero piacevole. Lasciati trascinare un po' dall'atmosfera. Questo weekend il leone fa bene a stare al centro della scena, quindi leone, centro della scena, semaforo verde anche per lui. Siamo partiti bene, un giallo, due verdi, direi che insomma come weekend non male. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.
1: Radio Company, the summer is magic.

Andate a avere tutti in lista che prevé. Andiamo a scoprire che semaforo è per voi: rosso, verde, giallo. Lo facciamo grazie alle indicazioni che ci date voi. Noi incrociamo però i numeri, quelli del weekend. Sara è nata il 6 di maggio, è del segno del toro. 6 del 5, Sara. Mi dispiace dirtelo, il semaforo per te per questo fine settimana è rosso. Rosso, rosso, rosso. Meglio non inseguire una situazione che sembra sfuggirti, lascia che faccia il suo corso. Nel frattempo una piccola pausa potrebbe rimetterti in carreggiata. Questo rosso è più un aspetta che un no. Cioè, quindi abbi pazienza, magari già lunedì insomma le cose si risolvono. Luca, 31 del 10, lui è del segno dello scorpione. Girando i numeri viene fuori che il semaforo è giallo. Una proposta potrebbe sembrarti poco convincente all'inizio, ma vale la pena ascoltarla fino in fondo. Potrebbe esserci qualcosa di interessante dietro, quindi questo giallo dice di non giudicare troppo in fretta, insomma, datti il tuo tempo e potrebbe essere un weekend veramente interessante. Noi ritorniamo fra poco con altre previsioni per voi, se è semaforo rosso, giallo o verde, ma adesso ci ascoltiamo anche Shakira e Burna Boy, dai dai.

0: ricordo Maradona.
1: L'ha fatta un po' con tutte le i nomi possibili. Shakira, che forse non ha avuto lo stesso successo di Waka Waka. Come dai, Waka Waka resta Waka Waka. Allora, abbiamo ancora qualcuno da prevedere per conoscere come sarà il loro weekend. Per esempio c'è Francesca che attendeva. Francesca, 4 di novembre, il suo segno è lo scorpione incrociato con i numeri del weekend. Francesca, 4 novembre, scorpione, mi dispiace dirtelo. Semaforo rosso per Francesca. Qualcuno potrebbe chiederti più di quanto tu abbia voglia di dare. Questo weekend scegli i tuoi tempi e non sentirti obbligata a dire sempre sì. Questo rosso è un ottimo momento per mettere qualche confine, quindi metti dei confini, Francesca. Valentina, 4 febbraio, segno dell'acquario, semaforo verde. Semaforo. Una giornata tranquilla potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto piacevole grazie a un invito o una persona che non vedevi da tempo. C'è aria di sorpresa. Questo verde premia la spontaneità. Se arriva un'occasione, io l'accoglierei, dice l'oracolo. Quindi anche per te suggerimento di cogliere l'occasione. Siamo arrivati in chiusura per questo appuntamento di tutti in lista del fine settimana. Attenzione, perché devo dire la verità, prossima settimana facciamo un altro tipo di previsione per weekend. Cambiamo, perché sai che ogni tanto mi piace cambiare gli effetti, quindi si ritornerà con qualcosa di nuovo la prossima settimana. Intanto noi ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, sarà ancora tutti in lista, che le previsioni.

sarai in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento di stasera. Another con 54 Ultra, Talk to You, Pete Tellers, Big Love. Quindi brano del passato, brano del presente, assolutamente eleganti tutti e due, quasi da aperitivo, così per accompagnarmi in questo 21 di agosto a

0: settimana. Salutiamo anche il Ciringhito in regia. Un saluto da parte mia, Stefano Conte. Mi ritrovate già domani la sera per il One Love One Live, però quello del weekend. Ciao a tutti e buon fine settimana. Domani le 20 in punto.
1: Radio Company, tutti in lista. Club privé.
0: Alle 20 in punto.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
4: Siamo arrivati anche al fine settimana. Buonasera, benvenuti, questo è One Love One Live. Siete su Radio Company, io sono Enrico Sisma. Altre due ore da passare assieme, dalle 20 alle 22, con tanta musica e notizie leggere che appunto vi portano un po' di spensieratezza in questa estate 2026. Partiamo con Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: One Love One Live on Radio Company.

0: insieme ai Vega Boys concludiamo anche la terza parte di Energy 90. Noi tra un po' ritorniamo insieme ai Magic Affair.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Company suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nicola Console. Risentiamo anche Magic Affair con In the Middle of the Night. Era il 1994, l'etichetta la EMI.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Let the beat control your body.
1: Molera and the Howder Brothers, If You Wanna Party. Il remix è quello di Alex Natale, del 95 su etichetta Time.

questa Radio Company suona Energia 90, The Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console, pronto a mixare Eyes Wide Polizei di Moto 1995, la data uscita per l'etichetta plastica.

0: discoteche exhiben art putena.
1: La voce di Viviana con i Dublis con Moving On del 95, l'etichetta In Progress Biz Corporation.

0: Ed era lui, Digital Boy, a chiudere questa quarta ed ultima parte di Energia 90 con Mauro Tonello e DJ Nick, il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90 attorno al prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.